0: Mike tonye ne miase agbenya ganato agbenya lale didi nyaki solomo epetu ko kata medo agonami midoto todia todia age jigbori bobobo wonasia ovenami jigbori bobobo cha ja ja weso
1: Vivi mulo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate vivi mulo.